0: Fate il nome Masayate. Io ecco campi nelle ritorne camo a io che famerà nero canti patro mangiare Kamsayaktos Sangyamanun Kankakungan Foto kapit kali.
1: Tinggi Bapak, monggo.
0: Tetos Islam Kamsoriku Aturan kita Kamsoriku